abrejuma di enfedin kanu. Yami edi edi edi chimi bat enshiranu wansi. So I'm from my yard.